0: i tu miamo,
1: i za te maške tu
0: miamo,
1: i tu,
0: i tu miamo,
1: i portaš
0: tu miamo,
1: i tu,
0: i tu miamo.